0: sottoiuno ciappi. E mamma nei tappawasani. Ah, gna gna. Rafraio kina punni falajani. Ai, ari, rafra yuhina kajani. Ai, rafra yuhkala iwan kajani.
1: Inmani wakcis tekanku na sisi cakun.
2: Khusut e uno chapi, macho kalai wakas kanta.
1: Moskwe kahina punia, kalai wakusis kakajak tingsi. Rupai loksi muspa, choy sut e uno chata konyiri chipusk. Chahinya taksi.
0: Ay, mama kachalai, sut e uno chaka waksira kapushanta. Akira puja. Rupai chaa.